cambia qualcosa tra ora. E cambia qualcosa tra ora. E cambia qualcosa tra ora. Tra ora cambia qualcosa tra ora. Ed è meglio ora.